0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:31.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4:30.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 31 minuti.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 6:30.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fontebuona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che venerdì 26 giugno sarà eseguito un intervento di rimozione delle impalcature utilizzate per i lavori di sostituzione delle valvole a servizio della camera fognaria interferente con la diga di Bilancino. Per motivi di sicurezza del personale impegnato nell'intervento, dalle 5.30 alle 14.30 di venerdì 26 giugno sarà necessario fermare i due sollevamenti fognari di Andolaccio e Cavallina e potranno quindi entrare in funzione gli scolmatori di rete contemporanei sversamenti nelle acque del lago. Durante tali lavorazioni saranno costantemente attive verifiche sull'acqua dell'invaso attraverso campionamenti e strumentazioni installate presso l'invaso stesso. Come per le operazioni e gli interventi degli anni precedenti, anche in questo caso Publiacqua, prima di iniziare i lavori, ha inoltre avvertito degli stessi tutti gli enti interessati. L'intervento non comporterà alcun problema alla risorsa idrica distribuita e quindi all'acqua potabile distribuita alle abitazioni. Per due serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e i membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
1: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo

0: carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: State con noi, state con Radio Mugello.

0: Sono le 7:29 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C+E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a

0: debora@ilcastelluccio.it.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli.

0: Manico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
10: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco Gattino, zona Mugello, 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto, 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello, 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482.
3: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio.

0: esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dall'Arenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
7: Distruggeranno Roma!
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
12: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
13: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
14: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 8448 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 9.
0: Radio Mugello Notizie. Sabato 27 giugno alle 18.30 nel giardino della comunità dell'Arata nel comune di Londra il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità dell'Arata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità dell'Arata.
3: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla settima edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15.30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
0: Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Godenzo la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19.30 Paolo DJ set, alle 21.30 il concerto dei Surrealistas, alle 23.30 Leo 101 DJ set.
3: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza tre fine settimana di visite presso a due aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
0: Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'Unità Pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo papa.
6: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 346-9999 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 7

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria.

0: progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: Radio Mugello.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Stai ascoltando il grammofono, la musica dei ricordi più belli. Alla cons-

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che venerdì 26 giugno sarà eseguito un intervento di rimozione delle impalcature utilizzate per i lavori di sostituzione delle valvole a servizio della camera fognaria interferente con la diga di Bilancino. Per motivi di sicurezza del personale impegnato nell'intervento, dalle 5.30 alle 14.30 di venerdì 26 giugno sarà necessario fermare i due sollevamenti fognari di Andolaccio e Cavallina e potranno quindi entrare in funzione gli scolmatori di rete con temporanei sversamenti nelle acque del lago. Durante tali lavorazioni saranno costantemente attive verifiche sull'acqua dell'invaso attraverso campionamenti e strumentazioni installate presso l'invaso stesso. Come per le operazioni e gli interventi degli anni precedenti, anche in questo caso Publiacqua, prima di iniziare i lavori, ha inoltre avvertito degli stessi tutti gli enti interessati. L'intervento non comporterà alcun problema alla risorsa idrica distribuita e quindi all'acqua potabile distribuita alle abitazioni.
3: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio, due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
2: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio.
3: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al Viale 7.30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà all'8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Un gioioso venerdì da Radio

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendomoto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello.

0: 345 879 4468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339 21 16 258. Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili, e due armadi da camera a 200 euro. 328 64 87 256. Affitta sia arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340 3559 544. Studentessa universitaria in ingegneria, impartisce ripetizioni a ragazzi di medie e superiori nel Mugello. 331 7024 373. Offresi per taglio erba. 329 43 33 401. Maurizio, 45enne peruviano, cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore. 350 8380 482.
1: Sono le 10:34.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Ho visto.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tutto pronto per i grandi concerti di Mozart 2026, il festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20:30 illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino.
3: Il Consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
2: Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'Unità Pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza, la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo papa.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per

0: San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C e più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
2: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Ma la piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 84 59 020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

0: Radio Mugello.
1: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli.

0: Borgo della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 11:59.
7: Radio Mugello Notizie.
8: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
5: Prende il via l'edizione 2026 di Boccascena con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21:15 al Giardino Pubblico di Panicaglia, Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21:15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal Sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227.
8: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassia visiterà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
5: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
8: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15:30 a Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce e campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
5: Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai Stanca di Vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero.
8: Torna domenica 28 giugno il trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla 4ª edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede 2 distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
9: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione, abilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: In ogni momento della tua giornata.
12: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico, telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo.

0: computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisce a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
11: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
10: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Per il festival In Mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla settima edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15.30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti. Alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane e live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
3: Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale. Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'unità pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il santo patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica Pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo papa. Tutto pronto per i grandi concerti di Mozart 2026, il festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino, nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20.30 illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Domenica 28 giugno alle 16.30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento.
2: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda pianta coltivata nell'area del tipo Lavandula angustifolia. È la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandeto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandeto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
3: Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. Sabato 27 giugno alle 18.30 nel giardino della comunità della Rata nel comune di Londra il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità della Rata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata.
2: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
3: Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Gaudenzio la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19.30 Paolo DJ set, alle 21.30 il concerto dei Surrealistas, alle 23.30 Leo 101 DJ set.
0: La nuova rubrica di Radio Mugello Aspettando Controfede d'estate questa volta si occupa della squadra e di più alto livello, diciamo, nei campionati dilettantistici regionali, e stiamo parlando dell'Audax Rufina che ha vinto, come sappiamo, nello spareggio di Monte San Savino contro il Casentino Academy la possibilità di andare in eccellenza, oltre chiaramente aver vinto la coppa di promozione con il Lampo Meriden. E ne parliamo con il confermato, e non poteva essere altrimenti, direttore sportivo Paolo Banchi. Ciao Paolo, buonasera.
4: Ciao Marco, buonasera.
0: Naturalmente confermato con tutto lo staff, e non poteva essere diversamente dopo l'annata forse ripetibile dell'anno scorso, di qualche mese fa.
4: Certo, sarebbe stato da pazzi non confermare tutto lo staff, quindi poi sai, bisogna sempre tutte e due le parti lo vogliono. Quindi,
0: certo, sì. Beh, come si suol dire,
4: è andata così, quindi certo. Meglio.
0: Come si suol dire, squadra che vince non si cambia, ma voi avete stravinto addirittura. Detto questo, comunque guardiamo al futuro. C'è stato un bel ricambio, forse c'era anche da aspettarselo. Parlaci un po' di chi se n'è andato, ma soprattutto di chi ci puoi dare già confermato per il nuovo campionato e i nuovi arrivi.
4: Sì, allora diciamo, se come hai detto, squadra che vince, che stravince non si cambia, per lo staff è stato così, per la squadra diciamo che invece è stato il contrario. Purtroppo sono due categorie diverse dove il numero degli allenamenti cambia, dove l'inizio della preparazione è anticipato, sapete benissimo, ha delle tempistiche diverse a campionati di promozione, prima categoria, e buona parte della rosa che avevamo quest'anno ormai per motivi di lavoro, per motivi familiari e per impegni da anni abituata a quel tipo di impegno calcistico. Inoltre poi c'era il discorso di due quote che andavano inserite, questo vuol dire di metterne almeno sei nella rosa, e quindi è stato inevitabile fare dei cambiamenti.
0: Okay.
4: Dei confermati, diciamo, ci sono 7-8 giocatori, in primis partendo dal portiere Moretti, il capitano Sequi, difensori Piccini e Grazzini, a centrocampo Fioravanti e gli esterni Falcini e Travaglini e Bomber Ceramelli. Ora può darsi che sia ascoltato qualcuno, ma dovrebbero essere questi, ecco.
0: E invece i nuovi arrivi, perché si parla di, come dire, che avete pescato a piene mani dalla rondinella, ma non solo, o c'è qualcosa già di ufficiale oppure ancora si sta sul vago?
4: No. Diciamo che sì, diversi sono già ufficiali perché erano sotto contratto e quindi hanno potuto già firmare l'impegnativa, quindi diciamo che in difesa abbiamo già fatto con Arnesoli, che era all'Antella, con Pampalone, che era il capitano del Certaldo anche in Serie D e poi era all'Assigna e a Grassina. Abbiamo già fatto a centrocampo con Fantechi dell'Africo, anche lui ex Rondinella, ex giocatore avevo io a Pontassieve, con Mazzolli, che comunque conoscete bene perché comunque è stato 4 stagioni alla Fortis.
0: È vero.
4: E poi Ricci, che era l'attaccante del Sansovino, è uno dei migliori attaccanti di seconde punte fantasisti della categoria. Caprio, che quindi viene dal Luco. Diciamo che già sono stati ufficializzati, poi mi sarò scordato qualcuno, però poi ci sono le quote, di cui 2007 sono già arrivati e li posso annunciare, che sono Capanni dell'Antella, che già quest'anno ha fatto il campionato d'eccellenza, e Paperini del Tau, Alto Fascio, che ha fatto qualche presenza, un gol in Serie D, e poi arriveranno 4 2008 e quelli, diciamo, sono trattative già fatte, però per rispetto, essendo dei tesserati fino al 30 giugno delle società di appartenenza, ne si annunciano, però siamo già coperti anche per reparto cose. Quindi.
0: Senti, ma e quindi in poche parole si vuol fare non bene bene ma benino a Rufina, quantomeno non ripetere il girone di ritorno di 2 anni fa che forse Massimo Innocenti ti ha detto.
4: Sì, esatto, cioè, l'ho vissuto bene anche dal vivo io quell'anno lì, dalla parte opposta,
0: esatto,
4: però,
0: sì.
4: Però diciamo che allora sono cambiate anche diverse cose rispetto a quegli anni lì. Ora chi fa 3 allenamenti non c'è quasi più nessuno, c'era 4 squadre quest'anno, 3 sono retrocesse ed è rimasta solo l'Astigiana e fa 3 allenamenti, di cui ce n'è 5-6 squadre che sta allenando di pomeriggio e qualcuno me la San Giovannese ne fa 5. Quindi il livello, specie l'intensità e atletico, è cambiato nel campionato d'eccellenza rispetto a quello di promozione rispetto a 4 anni fa, quindi era una cosa inevitabile. Poi c'è anche da dire che questo girone, a differenza del girone A, ha un equilibrio e livellato verso l'alto non indifferente, perché se uno dovesse pensare a una squadra debole, a una squadra come è stato magari quest'anno, c'era Lanciotto e c'era il Certaldo, ma situazioni così prossimo anno ci saranno almeno 5-6 corazzate come San Giovannese, Antella, se rimane Grassina, il Figlini, Valentino Mazzola, il Sansovino. Quindi per fare un campionato tranquillo rimane 5 vanno ai playout e 5-6 sono arrivabili, bisogna restare tra il 7° ai 10° posto, quindi per forza sulla carta bisogna aver fatto una squadra che ci possa dare la possibilità di fare questo tipo di campionato.
0: Senti, l'ultima cosa Paolo, per quanto riguarda la Juniors, ti occuperai anche te di questa squadra o ci sarà da intervenire anche lì per eventualmente...
4: No, la Juniors se ne occupa il settore giovanile, e come l'anno scorso e come gli altri anni, quindi io anche per un motivo di distanza da casa non ce la faccio a occuparmi di due squadre e mi preferisco concentrarmi solo sulla squadra.
0: Sarà rinforzata in ottica anche di prelevamento per la prima squadra in maniera saltuaria?
4: Ma quello purtroppo la categoria non ci agevola e non ci permette questo tipo di progetto, perché facendo juniores provinciali, con tutto il rispetto,
0: certo,
4: ragazzi che fanno un campionato juniores provinciali possono giocare in eccellenza.
0: È un po' dura,
4: È un po' dura, e se c'è uno a fare un campionato di juniores provinciali e potrebbe giocare in eccellenza, ci sono altri motivi non tecnici, ma magari
0: certo,
4: si può divertire con gli amici, non vuole l'impegno, e quindi bisogna almeno avere un regionale o almeno o un'elite per fare questo tipo di discorso.
0: Bene, concludiamo questa lunga chiacchierata con Paolo Banchi, direttore sportivo dell'Audax Cruvina, ringraziandolo, augurando il meglio per i bianconeri della Val di Sieve e ci risentiamo presto per aggiornamenti. Grazie Paolo, buona serata.
4: Grazie e buona serata a tutti.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 27, domenica 28 giugno.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
9: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
10: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
11: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
12: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
10: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
12: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli.

0: organico della FUTA venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 2396 553 oppure Epoca Pianese @gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia, un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26, taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27, aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.
0: and you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C e più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita zona San Piero a Sieve. 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
2: Sono le 14:35.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare un

0: palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa, sicura con Banco Fiorentino.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: paradiso.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni e associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
4: Sabato 27 giugno alle 18:30 nel giardino della comunità della Rata nel comune di Londra, il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità della Rata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata.
3: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandeto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
4: Domenica 28 giugno alle 16:30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento.
3: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. 2 giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
4: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21:30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli.

0: al cimitero germanico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Strong.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza?

0: 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: State con noi. State con Radio Mugello.
2: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno. Di Federico Benna.
3: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? State un po' boccheggiando con questo caldo interminabile anche voi? State un po' desiderando la frescura invernale? Avete perfettamente ragione. Ma il grande dilemma di questi giorni, più che del fresco del condizionatore, è grammaticale. Si dice signor presidente o signora presidente quando si parla a una donna che presiede un'assemblea. Perché io da due giorni, devo dirvelo, ho un nuovo idolo. Si chiama Anna Ascani, di cui, lo confesso, fino a ieri ignoravo l'esistenza. Allora, per farla breve, dopo aver utilizzato alcuni partiti di destra, in particolare la Lega, per essere catapultati in Parlamento, un gruppetto di volta faccia di destra passati a vannacci si trova ora proprio in Parlamento e ad ogni loro esternazione lasciano semplicemente allibito chiunque ascolti, a partire dai loro ex compagni. Ebbene, uno di questi personaggi, tale Pozzolo, interloquiva con la Ascani che presiedeva l'assemblea, continuando a chiamarla signor presidente. All'osservazione della diretta interessata che era il caso di chiamarla semplicemente presidente o al massimo signora presidente, il simpatico vannacciano ha risposto: ah, va bene signor presidente, continuando a chiamarla signor presidente. A questa squallida e rispettosa provocazione, d'altronde la fonte basta per capire a che livello ci si trovi, la Ascani ha risposto con serietà: va bene, prosegua pure deputata Pozzolo. Deputata, io lo avrei scritto anche con una H finale, tipo Deborah, deputata. Potete immaginare cosa sarà successo in quel momento nel fegato di Pozzolo? Loro, vannacciani omofobi, transofobi, quelli della remigrazione o della donna che se ne deve stare a casa a fare economia domestica, sentirsi chiamare deputata, cioè deputata, capite? Con questa meravigliosa confusione di genere in risposta ad una provocazione meschina. In tutto questo ovviamente si è scatenata la furia di Pozzolo che, toccato sul gender, ha reagito malissimo. Della serie: io posso provocarti perché sono masculo vannacciano di destra, tu non puoi perché sei femmina inferiore di sinistra. E così la semi sconosciuta Ascani è diventata l'eroina di chi non simpatizza con le idee del generale, e qualcuno già scriveva sui post: la sinistra riparta dalla Ascani. Non me ne intendo molto di politica, ma di sane risposte intelligenti a provocazioni sì, e quel deputata è stato qualcosa di meravigliosamente gender fluid. Alla prossima.
4: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
5: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi in con Radio Mugello.
7: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15:30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti. Alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
3: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria Pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'Arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19:30. Alle 20:45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21:15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23:15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio.
2: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione. Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla 4ª edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede 2 distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
12: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
11: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Let's do that song for Pete.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16 e 30 minuti.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Vendomoto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magistrato. magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitto

0: annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
1: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici.

0: medici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
0: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello.
11: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
3: Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassia si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine del estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'unità pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'Apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo Papa. Domenica 28 giugno alle 16.30 nella Chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento. Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa ed a 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696 situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
10: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
9: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-8001624.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Buongiorno cari radioascoltatori, qui sulle frequenze di Radio Mugello, Maria Cristina per voi, per una nuova puntata di Facciamo eco all'ecologia, perché l'ambiente sano è un ambiente che crea le condizioni migliori anche per la nostra salute, per il nostro benessere. Quindi essere informati su queste tematiche sicuramente ci fa bene e ci aiuta ad orientarci. Questa puntata la dedichiamo poi a un argomento particolare e soprattutto a un soggetto particolare, che è il frutto di tutte queste contraddizioni che la modernità sta portando nel nostro mondo, in particolare nel mondo agricolo. Parleremo di pecore, di lana e del fatto che da valore questa lana è diventata uno scarto costoso.
14: Radio Mugello.

0: E la storia dunque cominciò. Ogni venerdì mattina, in un piccolo rifugio sulle alture di Genova, un tavolo si riempie lentamente di tazzine di caffè, canestrelli, tisane fumanti, gomitoli irregolari, taccuini, uncinetti e ferri da maglia. Le mani si muovono rapide mentre la stanza si riempie di ricordi, sorrisi e storie di vita. Quello che da fuori può sembrare un semplice rituale, in realtà è molto di più. Al centro del tavolo e di un progetto condiviso c'è la lana delle pecore della Val Polcevera, materia prima semplice che a un certo punto e per anni è stata considerata uno scarto costoso e difficile da smaltire. Qui sta tornando a vivere grazie alla tenacia di un gruppo di donne che ha trovato il modo di recuperarla e trasformarla insieme. Tra gli obiettivi di RURA, il progetto di recupero dell'identità rurale del comune di Serra Riccò, c'è anche il sostegno a iniziative come quella di Orto Collettivo, che già dal 2017 si prende cura della lana delle pecore locali. Come racconta Valentina Grasso, architetta dell'associazione, i primi veli li lavavo personalmente, senza sapere dove ci avrebbero portato, ma è stato chiaro fin da subito che si trattava di una ricchezza del territorio che rischiava di andare persa. RURA nasce come rete di collaborazione tra la cooperativa di comunità, il comune di Serra Riccò, guidato dalla sindaca Angela Negri e altre realtà del territorio, con l'obiettivo di promuovere comunicazione, condivisione di saperi e salvaguardia del patrimonio rurale. All'interno di questa rete, il progetto della lana diventa un esempio concreto di come sia possibile trasformare una fibra dimenticata in una opportunità per il territorio. Tutto ha preso forma da un dolore personale, spiega Valentina Grasso, ossia scoprire che la lana delle pecore allevate per latte o carne oggi viene spesso trattata come uno scarto, con costi di smaltimento a carico delle aziende.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Abbiamo detto dunque che sulle alture di Genova si sta procedendo con un progetto portato avanti da alcune donne testarde di recupero della lana delle pecore, che invece normalmente viene utilizzata come scarto molto costoso da smaltire. Ma non è soltanto questo quello che sta accadendo intorno alla lana. Il tema negli ultimi anni è diventato anche un nodo ambientale. La normativa europea sui sottoprodotti di origine animale stabilisce le modalità di gestione dei materiali non destinati al consumo umano. La lana vi rientra e deve essere gestita secondo precise condizioni igienico-sanitarie. Il vello grezzo può contenere impurità e carica microbica e necessita di trattamenti prima di poter essere riutilizzato. Quando però la lana proveniente dalla tostatura non entra in una filiera di valorizzazione, finisce per essere gestita come uno scarto con costi a carico degli allevatori. una situazione che ha generato un paradosso, perché un materiale naturale, rinnovabile e biodegradabile viene trattato di fatto come un rifiuto, quando la lana è sicuramente il materiale migliore per i nostri maglioni invernali, per le nostre coperte invernali. Che disgrazia mai farla diventare uno scarto costoso da dover distruggere. Non è un caso e non è raro, raccontano gli operatori del settore, che proprio per evitare tali costi la lana venga talvolta abbandonata nei boschi. È una contraddizione evidente, osserva Grasso, perché la lana storicamente è sempre stata una risorsa. Può essere utilizzata anche in agricoltura come pacciamatura per proteggere il suolo o interrata come concimazione naturale. Ha proprietà straordinarie e persino effetti benefici per il corpo. Il nostro tentativo ora è proprio questo, dimostrare che ciò che viene considerato un rifiuto può tornare ad essere materia viva di valore qual è.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia massima.

0: ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
1: Sono le 17:33.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Dunque, il ragionamento che stanno portando avanti queste persone con i loro progetti di recupero della lana da scarto di nuovo a materia di valore è che in un momento storico in cui si moltiplicano per fortuna le alternative alla plastica, la questione della lana è una riflessione più profonda sul nostro rapporto con le risorse naturali. Facciamo discorsi sulla sostenibilità, osserva Grasso, e poi rischiamo di perdere un materiale straordinario capace di infiniti utilizzi. Il punto è che la lana non è un rifiuto speciale, è una risorsa speciale. Proprio nel nodo normativo potrebbe aprirsi uno spazio di cambiamento. Si potrebbe immaginare una proposta di legge, coinvolgendo professionisti e tecnici, per distinguere tra la parte non utilizzabile e quella che può essere recuperata e valorizzata. Sarebbe un primo passo per costruire una nuova filiera. Le possibilità non mancano, dalla bioarchitettura, dove la lana può diventare materiale isolante naturale, all'agricoltura, fino agli usi artigianali. Anche quando è sporca, una volta trattata e sterilizzata, resta materia utile. Il vero limite è spesso il costo della lavorazione. In altri paesi esistono filiere strutturate, mentre in Italia il lavoro artigianale fatica a reggere. È anche per questo che esperienze come quella di Serra Riccò e di Genova, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, scelgono una strada diversa: trasformare la lavorazione in un progetto sociale, dove il tempo condiviso diventa parte del processo produttivo. In questa realtà non risolve il problema della filiera nazionale, ma indica, come le altre, una direzione che mostra che l'economia circolare può nascere dal basso, dall'ascolto di un territorio, dalla volontà di trasformare uno scarto in possibilità, dimostrando che sostenibilità significa anche relazione e cura. E questo è senz'altro vero, ma senz'altro è anche importante considerare il fatto che siamo arrivati a un punto davvero di svolta riguardo a certe scelte che ci hanno caratterizzato finora, ovvero questa spinta tecnologica che ci ha portato a cambiare così tanto la nostra vita e che ora sta dimostrando tutti i suoi lati pesanti e negativi per noi.
0: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Facciamo dunque ora un piccolo giro tra le varie possibilità di progetti che si stanno effettivamente concretizzando in Italia con lo scopo di dare valore al recupero della lana delle pecore quando vengono tosate. Ogni anno, per esempio, nel nostro paese si producono migliaia di tonnellate di lana durante la tosatura delle pecore, ma gran parte non trova più mercato. È in questo vuoto che si inseriscono nuove esperienze di recupero. Tra le più innovative c'è Acustica, si chiama così questa iniziativa, che vede la lana, una delle la lana delle pecore da latte e da carne, che non è più idonea alla tessitura, come una ottima caratteristica tecnica per altri utilizzi. In edilizia, ad esempio, può diventare un materiale performante per l'isolamento termico e acustico. Essendo una fibra cava, trattiene aria e protegge dal caldo e dal freddo, con prestazioni che possono competere con materiali industriali. Questo lo spiegano i promotori di questa acustica, di questa iniziativa. Il progetto nasce dall'incontro tra architetti e ingegneri formati tra Politecnico di Torino e Bari, insieme ad un esperto di acustica. Interessante, no? Io lo trovo davvero molto interessante. Poi abbiamo addirittura anche il distretto lagnero siciliano. Esistono esperienze che lavorano sulla ricostruzione della filiera in Sicilia. Il distretto lagnero riunisce decine di allevatori. La tosatura è necessaria per il benessere dell'animale, ma oggi la lana è un problema, spiega il presidente Sebastiano Tosto. La filiera si è interrotta poiché mancano impianti di lavaggio e una rete industriale e i costi sono molto alti. Tra le possibili soluzioni, che la trasformazione della lana in fertilizzante potrebbe essere una di queste, per riportarla in un ciclo agricolo circolare, ma senza un'infrastruttura condivisa queste esperienze restano frammentarie. Servirebbe una opzione comune, sottolinea il presidente, mettendo intorno a un tavolo tutti gli attori di questo settore.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Concludiamo dunque questa puntata dedicata a come riutilizzare la lana e smetterla di considerarla uno scarto, ma di ridargli il suo reale valore, perché è un prodotto naturale di grandissima qualità. Portiamo qui anche l'esempio che sta avvenendo nel nord Italia. La lana è un sottoprodotto animale che non viene valorizzato e questo è ad osservarlo Nigel Thompson, che è il presidente di Biella The Wool Company, cioè la compagnia della lana, il consorzio che valorizza e promuove lane autoctone europee in collaborazione con imprese tessili biellesi. Dice questo nostro Nigel Thompson che quindi il fatto di utilizzare la lana, di considerare la lana come uno scarto, è un paradosso, perché in realtà l'industria tessile continua ad importare materia prima dall'estero. Molte pecore in Italia sono allevate con il latte e la qualità della lana non risponde alle richieste attuali dei filati. È su questo terreno che si muovono le microfiliere locali. Bisogna tornare a trasformare la lana come si è sempre fatto, conclude Thompson, e serve una riorganizzazione del sistema. L'allevatore oggi non è coinvolto, andrebbe invece sostenuto, almeno nella selezione della lana, per avviare un miglioramento nell'intera filiera. Se non si crea valore a monte, la lana continuerà ad essere un costo e non una risorsa. Insomma, le idee ci sono, le possibilità ci sono, ma soprattutto c'è un pensiero che si sta sviluppando, anche quello di ritornare a quella conoscenza, a quella saggezza che ci ha caratterizzato nel corso dei secoli e che ha fatto sì che in fondo siamo arrivati fino all'oggi. Quindi la lana è un pezzetto di questo puzzle che si sta ricomponendo ed è molto molto interessante il fatto che ci si ponga la questione di recuperarlo come valore e non come scarto. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 18.
14: Radio Mugello Notizie.
9: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
15: Tutto pronto per i grandi concerti di Musart 2026, il festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20.30 illuminato dal tramonto. Giunto all'undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa ed a 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria Pieve di San Pietro, presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'Arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della Locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Pro Loco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celebrate celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
16: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
17: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio

vita sì, il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì, il denaro, altro che no.

migliori, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa... sicura con Banco Fiorentino.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941. A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624. Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgone.

0: disponibili per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi. Una partecipazione numerosa e tanto entusiasta hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato al comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
3: Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Gaudenzio la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19.30 Paolo DJ set, alle 21.30 il concerto dei Surrealistas, alle 23.30 Leo 101 DJ set. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'Unità Pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il santo patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo papa.
2: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15.30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce e campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanza. vacanze Camaggiore.
3: Sabato 27 giugno alle 18.30 nel giardino della comunità dell'Arata nel comune di Londra il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità dell'Arata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità dell'Arata. Domenica 28 giugno alle 16.30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento. Tutto pronto per i grandi concerti di Mozart 2026, il Festival Fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20.30 illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino.
2: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura. Grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
4: La nuova rubrica di Radio Mugello Aspettando Controfiate d'Estate questa volta si occupa della squadra di più alto livello, diciamo, nei campionati dilettantistici regionali, e stiamo parlando dell'Audax Rufina, che ha vinto, come sappiamo, nello spareggio di Monte San Savino contro il Casentino Academy la possibilità di andare in eccellenza, oltre chiaramente aver vinto la coppa di promozione con il Lampo Meriden. E ne parliamo con il confermato, e non poteva essere altrimenti, direttore sportivo Paolo Banchi. Ciao Paolo, buonasera.
5: Ciao Marco, buonasera.
4: Naturalmente confermato con tutto lo staff, e non poteva essere diversamente dopo l'annata forse ripetibile dell'anno scorso, di qualche mese fa.
5: Certo, sarebbe stato da pazzi non confermare tutto lo staff, quindi poi sai, bisogna sempre tutte e due le parti lo vogliono, quindi
4: certo, sì. Come si suol dire,
5: è andata così, quindi certo. Meglio,
4: come si suol dire, squadra che vince non si cambia, ma voi avete stravinto addirittura. Detto questo, comunque guardiamo al futuro, c'è stato un bel ricambio, forse c'era anche da aspettarselo, parlaci un po' di chi se n'è andato, ma soprattutto di chi ci puoi dare già confermato per il nuovo campionato e i nuovi arrivi.
5: Sì, allora diciamo, se, come hai detto, squadra che vince, che stravince non si cambia, per lo staff è stato così, per la squadra diciamo che invece è stato il contrario. Purtroppo sono due categorie diverse, dove il numero degli allenamenti cambia, dove l'inizio della preparazione è anticipato, sapete benissimo, ha delle tempistiche diverse a campionati di promozione, prima categoria, e buona parte della rosa che avevamo quest'anno ormai, per motivi di lavoro, per motivi familiari e per impegni, da anni abituata a quel tipo di impegno calcistico. Inoltre poi c'era il discorso di due quote che andavano inserite, questo vuol dire di metterne almeno sei nella rosa, e quindi è stato inevitabile fare dei cambiamenti.
6: Okay.
5: Dei confermati, diciamo, ci sono 7-8 giocatori, in primis partendo dal portiere Moretti, il capitano Segui, difensori Piccini e Grazzini, a centrocampo Fioravanti, e gli esterni Falcini e Travaglini e Bomber Ceramelli. Ora può darsi mi sia ascoltato qualcuno, ma dovrebbero essere questi, ecco.
4: E invece i nuovi arrivi, perché si parla di, come dire, che avete pescato a piene mani dalla rondinella, ma non solo, o c'è qualcosa già di ufficiale oppure ancora si sta sul vago?
5: No, diciamo che sì, diversi sono già ufficiali perché erano sotto contratto e quindi hanno potuto già firmare l'impegnativa, quindi diciamo che in difesa abbiamo già fatto con Arnesoli, che era all'Antella, con Pampalone, che era il capitano del Certaldo anche in Serie D e poi era all'Assigna e a Grassina. Abbiamo già fatto a centrocampo con Fantechi dell'Africo, anche lui ex Rodinella, ex giocatore avevo io a Pontassieve, con Mazzolli, che comunque conoscete bene perché comunque è stato 4 stagioni alla Fortis.
6: È vero.
5: E poi Ricci, che era l'attaccante di Sansovino, è uno dei migliori attaccanti di seconde punte fantasisti della categoria. Caprio, che quindi viene da Luco. Diciamo che già sono stati ufficializzati, poi mi sarò scordato qualcuno, però poi ci sono le quote, di cui 2007 sono già arrivati e li posso annunciare, che sono Capanni dell'Antella, che già quest'anno ha fatto il campionato d'eccellenza, e Paperini del Tau, Alto Fascio, che ha fatto qualche presenza, un gol in Serie D, e poi arriveranno 4 2008 e quelli, diciamo, sono trattative già fatte, però per rispetto, essendo detesserati fino al 30 giugno delle società di appartenenza, ne si annunciano, però siamo già coperti anche per reparto cose. Quindi.
4: Senti, ma e quindi in poche parole si vuol fare non bene bene ma benino a Rufina, quantomeno non ripetere il girone di ritorno di 2 anni fa che forse Massimo Innocenti ti ha detto.
5: Sì, esatto, l'ho vissuto bene anche dal vivo io quell'anno lì, dalla parte opposta,
4: esatto,
5: però,
4: sì.
5: Però diciamo che allora sono cambiate anche diverse cose rispetto a quegli anni lì. Ora chi fa 3 allenamenti non c'è quasi più nessuno, c'era 4 squadre quest'anno, 3 sono retrocesse ed è rimasta solo la Astigiana e fa 3 allenamenti, di cui ce n'è 5-6 squadre che si allenano di pomeriggio e qualcuno me la San Giovannese ne fa 5. Quindi il livello, specie l'intensità e atletico, è cambiato nel campionato d'eccellenza rispetto a quello di promozione rispetto a 4 anni fa, quindi era una cosa inevitabile. Poi c'è anche da dire che questo girone, a differenza del girone A, ha un equilibrio e livellato verso l'alto non indifferente, perché se uno dovesse pensare a una squadra debole, a una squadra come è stato magari quest'anno, c'era Lanciotto e c'era il Certaldo, ma situazioni così prossimo anno ci saranno almeno 5-6 corazzate come San Giovannese, Antella, se rimane Grassina, il Figlini, Valentino Mazzola, il Sansovino. Quindi per fare un campionato tranquillo rimane 5 vanno ai playout, 5 o 6 sono arrivabili, bisogna restare dal settimo al decimo posto, quindi per forza sulla carta bisogna aver fatto una squadra che ci possa dare la possibilità di fare questo tipo di campionato.
4: Senti, l'ultima cosa Paolo, per quanto riguarda la Juniores, ti occuperai anche te di questa squadra o ci sarà da intervenire anche lì per eventualmente...
5: No, la Juniores se ne occupa il settore giovanile, e come l'anno scorso e come gli altri anni, quindi io anche per un motivo di distanza da casa non ce la faccio a occuparmi di due squadre e mi preferisco concentrarmi solo sulla prima squadra.
4: Sarà rinforzata in ottica anche di prelevamento per la prima squadra in maniera saltuaria?
5: Ma quello purtroppo la categoria non ci agevola e non ci permette questo tipo di progetto, perché facendo juniores provinciali, con tutto il rispetto,
4: certo,
5: ragazzi che fanno un campionato juniores provinciali possono giocare in eccellenza.
4: È un po' dura, eh?
5: È un po' dura, e se c'è uno a fare un campionato di juniores provinciali e potrebbe giocare in eccellenza, ci sono altri motivi non tecnici, ma magari
4: certo,
5: si può divertire con gli amici, non vuole l'impegno, e quindi bisogna almeno avere un regionale o almeno o un'elite per fare questo tipo di discorso.
4: Bene, concludiamo questa lunga chiacchierata con Paolo Banchi, direttore sportivo dell'Audax Cluj, ringraziandolo, augurando il meglio per i bianconeri della Val di Sieve, e ci risentiamo presto per aggiornamenti. Grazie Paolo, buona serata.
5: Grazie, buona serata a tutti.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:02.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli.

0: organico della FUTA venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello,

0: Rhythm of the Night.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23, 47, Borgo San Lorenzo.
7: Podere Badia Valdrago.

0: vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.
7: Sono le 20 e un minuto.
8: Music Box, va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
9: E buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo appuntamento, appuntamento del venerdì sera, venerdì 26 giugno, abbastanza complicato almeno per me, non vi dico cosa mi è successo, però una giornata abbastanza strana e complicata. Vabbè, cose che succedono nel mondo dei vivi, come dicono tutti e come dicono i vecchi. E vabbè, e io sono abbastanza vecchio per poterlo dire. E questo è il 26 di giugno, ultimo appuntamento di questo mese di giugno. Io sto pubblicando anche il post, lo faccio in diretta insieme a voi, il post per quanto riguarda Facebook, visto che i vecchi usano Facebook, i più giovani invece usano Instagram, e quindi io sono metà giovane e metà vecchio, uso tutte e due, quindi guardate, lo faccio in diretta, perché bisogna fare le cose in diretta, dicono, perché vengono meglio, e bisogna fare in diretta, e l'ho fatto in diretta, come io voglio anche appunto fare tutte le cose in diretta, perché questa sera sono, vi dico la verità, in estremo ritardo, sono in una corsa, sono sempre in corsa, però stasera più di sempre sono in corsa, non capisco perché riesca sempre a complicarmi la vita così, essere sempre così di corsa. E queste sono anche quelle cose che succedono, sempre, affinché uno risulti sempre in ritardo in tutte le cose che uno fa. Io sono sempre rigorosamente qualche minuto in ritardo, non sono mai sempre in anticipo. E quindi ci provo a far tutto, non ci riesco, ce la metto tutta, però non ci riesco mai. Tra l'altro oggi è anche il compleanno di Gaetano Curreri degli Stadio, tra l'altro ci sono canzoni che a me piacciono tantissimo dagli Stadio, ora ve le scelgo una insieme, si può scegliere in diretta? Sì, va bene, si scelgono in diretta, mi faccio la domanda, mi do una risposta come faccio sempre, che tra l'altro sono anche molto molto piacevoli le canzoni degli e voglio proprio scegliere una canzone che a me piace in maniera particolare, canzoni alla radio degli Stadio, perché proprio mi rappresenta in maniera particolare. Facciamo gli auguri a Gaetano Curreri, autore e cantante degli Stadio, oltre aver scritto per Vasco Rossi, per Luca Carboni, aver appunto anche scoperto, se non mi sbaglio, Luca Carboni, anche lui ha scoperto Luca Carboni. Gaetano Curreri è veramente un artista a tutto tondo, è autore, un grandissimo autore tra l'altro, e noi appunto, tra l'altro oggi anche la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura, visto che appunto nel mondo ancora le persone torturate sono tantissime. Partiamo subito con gli Stadio, canzone alla radio.

0: 7 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

Nuovo singolo per quanto riguarda Katy Perry, uscito in anteprima mondiale proprio quest'oggi. È davvero una gran bella canzone che appunto vede praticamente una Katy Perry senza filtri. È davvero una Katy Perry, almeno così mi dicono, senza filtri, proprio dura e pura, così dicono, almeno così dicono appunto i post che descrivono questo nuovo singolo, senza, privo di filtri emotivi, che racconta ciò che accade quando hai anni di silenzio, di ricerca dell'approvazione altrui e di una filosofia improntata a love and light, ovvero al politicamente corretto, arrivano infine al punto di rottura. Al centro del brano c'è il coraggio di concedersi a provare rabbia in modo autentico, smettendo di minimizzare il dolore e lasciare finalmente emergere le emozioni represse. Invece molte volte le nostre emozioni le mettiamo praticamente sotto il cemento della nostra ipocrisia, e poi alla fine quando uno scoppia fa del danno. E invece bisognerebbe appunto essere senza tanti filtri. Certe volte ci farebbe bene anche al nostro, cioè ci farebbe male molte volte a chi lo diciamo, a come veniamo visti dall'esterno, ma a noi ci farebbe molto molto bene. E occupiamoci di Max Pezzali, che sta facendo sold out. Da ogni parte che va fa sold out, e praticamente ci sarà anche domani e dopodomani allo stadio Dall'Ara di Bologna. Dopo gli 85.000 spettatori di un anno fa all'autodromo di Imola, torna in Emilia Romagna, e appunto quello di Max Forever, gli anni d'oro, che già l'arrivo allo stadio è una vera immersione nel mondo anni 90. Il primo capitolo del concerto Festival Max è una citazione al programma estivo musicale per eccellenza della decade 90, ed è il cameo di uno dei suoi conduttori più eccellenti, Amadeus, a dare il via allo show di Max Pezzali con Tieni il Tempo, Bella Vera e La Lunga Estate Caldissima. Sull'iconica Sei un Mito, con citazioni di celebri brani dance del tempo, scendono in campo i pupazzi del mondo di Max, che continuano a ballare sulle note di Viaggio al Centro del Mondo e si mischiano al pubblico sulla Regola dell'Amico. Cambio di atmosfera con le ballad dall'universo Tranne Noi e Ci Sono Anch'io, poi un video in cui un giovane Max del 1995 interroga il Max dei giorni nostri sul suo futuro e quello delle sue canzoni. E quindi tanta emozione per Max Pezzali, e noi ce lo riascoltiamo con uno dei suoi più celebri pezzi, ovvero Bella Vera, qua su Radio Mugello.

0: Sì, ci vorrebbe anche, come direbbero qua nel Mugello, ci vorrebbe anche una che alza la temperatura. Sarebbe completo, per capirsi. Tanto le po' caldo e quindi verrebbe una che alza la temperatura. No, no grazie, noi stiamo bene così, stiamo anche più freschini, va benissimo così. Ecco, qualche grado in meno sarebbe a posto. Se una si presenta e l'alza anche la temperatura, fra un po', e si fa come praticamente le rane, si bolle, la famosa rana bollita, quella che ormai fra un po' ci si finirà tutti nella rana bollita, perché piano piano le temperature salzano e alla fine si fa caput, perché alla fine si tira, come dicono qua a Firenze, il calzino, perché appunto non è piacevole, non è affatto piacevole che continuiamo a far alzare la temperatura, perché la temperatura quando alza piano piano, poi ci sono i cambiamenti climatici, poi quando vengono i temporali vengano sempre più forti, quando vengano le piogge vengano sempre più forti, e quelli che negano i cambiamenti climatici, lasciamo perdere, cioè potete negare qualsiasi cosa, però la Terra, cari amici dei cambiamenti climatici, farà a meno anche di voi e anche di noi, cioè nel senso la Terra continuerà per difendersi ad alzare la propria temperatura, noi si schiatta, lei no, lei continua ad andare avanti anche senza di noi, forse anche meglio, secondo me anche meglio, cioè nel senso se ci toglie di mezzo, cioè ha fatto un 3-8, anzi cioè, ha vinto, ha fatto un 6 ai Superenalotto se toglie di mezzo gli umani, ve lo dico io. Ci fermiamo un attimo con la pubblicità.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

E adesso buona fortuna, ovvero arrangiati, sì, perché io ti do tutto e te non mi dai niente, allora arrangiati. La Rossi a tenerci compagnia, tra l'altro è stata qua nei nostri studi qualche settimana fa in una chiacchierata molto piacevole. Colgo l'occasione di salutare e colgo l'occasione di invitarvi ad andare a vedere il video di questa canzone, ovvero Adesso Buona Fortuna, su YouTube. Ha avuto praticamente una lavorazione un po' travagliata, ce l'ha fatta a pubblicarlo, è piacevolissimo anche di andare a vedere. E occupiamoci di Elvis Presley. 26 giugno 1977 alla Market Square Arena di Indianapolis, Indiana, si tiene l'ultimo concerto del grandissimo Elvis. Nonostante le chiare difficoltà fisiche che lo affliggevano, Elvis appariva affaticato, gonfio e visibilmente segnato da anni di stress, dipendenza da farmaci e un'alimentazione irregolare. Quella sera sul palco non venne meno l'energia emotiva che lo aveva reso una leggenda. Indossando una jumpsuit bianca adornata in oro e rosso, Elvis presentò un repertorio classico che includeva brani celebri come Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Hound Dog, Jailhouse Rock e Can't Help Falling in Love. La performance di Indianapolis rappresentò l'ultima tappa di una breve tournée estiva. Poco più di un mese dopo, il 16 agosto del 1977, Elvis morì nella sua residenza di Graceland a Memphis. All'età di soli 42 anni, la sua scomparsa improvvisa scosse il mondo intero e diede vita a un mito destinato a durare per sempre. In quell'occasione non furono realizzate registrazioni ufficiali, ma esistono comunque numerosi bootleg che documentano l'esistenza. Quindi davvero un artista che ci ha lasciato un vuoto enorme, e noi ce lo riascoltiamo con questa Can't Help Falling in Love. Tra l'altro fu portata al successo qualche anno dopo anche dagli UB40. Questa però è nella versione di Elvis Presley.

Stasera facciamo un confronto? Lo facciamo sì o no? Lo facciamo. Questa praticamente era Can't Help Falling in Love del 1961 per quanto riguarda Elvis Presley. Adesso andiamo a sentire Can't Help Falling in Love degli UB40, in questo caso di qualche annetto dopo, ora ve lo dico, e questa Can't Help Falling in Love with You, quando è stata pubblicata? Qualche annetto dopo, secondo me, credo che sia almeno dei metà anni 80, se non anni 90, credo, la pubblicazione del, infatti 1993, infatti Elvis Presley la presentò nel 1961, 30 anni dopo. Can't Help Falling in Love fece il botto con gli UB40. Ce l'ascoltiamo insieme questa versione, in questa versione reggae di Can't Help Falling in Love, che proviene da Elvis Presley. Ecco. La versione originale parte così, eh.

0: Napoleone prima andava.
1: Buonasera, caro, buonasera.
2: Buonasera, buonasera, come stai?
1: Ti sento forte e chiaro stasera.
2: Bene, solo perché sono a Panicaglia, faccio una riflessione. C'è i 6G qui.
1: Ah, c'è i 6G a Panicaglia.
2: Sì,
1: certe volte anche i 7G.
2: Ecco. Ah, sì, è un progetto pilota.
1: Ah, sì, è... Sì, fammi un po' ridere, questa sera me lo merito, eh.
2: Sì.
1: Questa sera me lo merito anch'io, che tu faccia ridere un po', perché... questa sera ne ho bisogno più di sempre.
2: Bene, bene. E speriamo che tutto vada nel miglior modo possibile.
1: Sì, credo. Piano piano credo che le cose si aggiusteranno. Ecco.
2: Perfetto, perfetto.
1: Senti una cosa. Sta partendo Boccascena a tutto fuoco, mediano qui.
2: Sì, sta partendo Boccascena. Io sono qui con Margherita Fantoni e Irene Barbugli,
1: sì,
2: che sono dello spettacolo di stasera, e fra l'altro c'è anche l'inizio della nona edizione del Festival Boccascena, per cui adesso io ti lascio con Irene e poi dopo parlerai anche con Margherita Fantoni, e così ti raccontano un po' quello che facciamo qua, poi dopo ci salutiamo, va bene?
1: Perfetto, va bene.
2: Sono circondato da donne stasera, c'è la presidente dell'associazione Barbara Pavarusso, che e poi queste due attrici spettacolari, e io
1: poi
2: sono qui,
1: poi
2: che faccio
1: poi
2: il nuovo
1: si parla anche di sabato e domenica, credo.
2: Faccio il facchino, questo cavi, sai come funziona, no?
1: Sì, fa l'elettricista, come sempre.
2: Va bene, ti passo...
1: Senti, poi dopo parliamo anche del fine settimana da un'altra parte.
2: Passiamo anche del fine settimana, sì, perfetto. A dopo, ciao.
1: Bene, ciao ciao. Buonasera.
3: Ciao,
1: con chi ho
3: buonasera.
1: Con chi ho occasione di parlare stasera, la prima?
3: Allora, io sono Irene Barbugli,
1: sì,
3: natia di Vicchio. Non so se ci conosciamo.
1: Non so se ci conosciamo, però ci conosciamo questa sera tramite telefono, ecco.
3: Molto bene. Allora, io sono venuta qua oggi con la mia collega Margherita Fantoni per questo primo studio di uno spettacolo che si chiama Partigiane e che parla appunto di vite di partigiane, specificatamente di due, abbiamo approfondito la vita di due partigiane.
1: Sì,
3: due partigiane che conoscono tutti.
1: Dico la verità, ci fa bene parlare di partigiane, ti dico in quest'ultimo periodo più che mai.
3: Un po' di resistenza ci vuole,
1: Sì.
3: Qui bisogna tornare un po' a riprenderci le nostre libertà.
1: Perché Frankie Energy diceva che il nero va per la maggiore, ecco.
3: Ecco, appunto.
1: Non so se ti ricordi la canzone, però diceva così, ecco.
3: Sì, più o meno Franca Energy me lo ricordo, venne anche a Viglio, peraltro,
1: sì,
3: a una festa in piscina.
1: Vero, e in questo caso dice così, non mi ricordo la canzone, però dice che il nero va per la maggiore.
3: Esatto, e noi, per contrapporci a tutto questo nero, abbiamo deciso di raccontare prima la vita di Teresa Mattei,
1: sì, sì,
3: che non so se conosci, e poi quella di un'altra partigiana, forse un pochino meno nota a livello nazionale, ma che invece è molto conosciuta a Firenze, che è Gilda La Rocca,
1: sì, sì,
3: che faceva parte appunto del gruppo di Radio Cora.
1: Ho capito.
3: E quindi iniziamo e parliamo abbastanza approfonditamente, cerchiamo di rappresentare le vite di queste due grandissime donne. E in seguito racconteremo anche testimonianze di altre partigiane, perché comunque, ecco, ricordiamoci che
1: oltre
3: ce ne sono state tante.
1: Che oltre agli uomini c'erano anche le donne.

0: ma molto meno glorificate, come al solito, però sì, c'erano, anzi, e ce n'erano più, proprio tante. Il fascismo comunque ha portato anche proprio a una grande presa di conoscenza del femminile, perché comunque.
1: Irene, purtroppo sono sempre stati più glorificati gli uomini perché venivamo appunto da una tradizione patriarcale.
0: Sì, esatto. Poi comunque,
1: Come
0: dopo la Prima Guerra Mondiale si è affermato il
1: Bisogna
0: fascismo e
1: ricordare
0: quindi.
1: sempre che l'omicidio di onore è stato tolto in Italia nel 1981, quindi non è
0: Esatto.
1: che 100 anni fa, 1981, c'era il delitto d'onore, quindi uno poteva ammazzare la moglie, per capirsi, gli veniva dato poco o niente. Ecco, se veniva scoperto un
0: Esatto.
1: adulterio, invece è un femminicidio adesso, anche se qualcuno lo vuole eliminare.
0: Infatti, sì, si sa anche chi è venuto vicino a casa mia pochi giorni fa, quindi
1: Ah,
0: ecco.
1: ecco.
0: Quindi veramente sì.
1: Cosa hai fatto? Dopo è passata la disinfestazione?
0: Cosa?
1: Dopo è passata la disinfestazione?
0: Sì, no, ma c'era una bella contromanifestazione,
1: Eh
0: c'era
1: sì,
0: tantissima
1: lo so.
0: gente, proprio loro erano stregati in
1: Erano,
0: confronto.
1: se non mi sbaglio, alla Coppa Gavinana. Sbaglio?
0: Erano alla Coppa Gavinana, io abito dietro, sì,
1: Che
0: no, ma erano
1: è una
0: pochi.
1: piazzettina minima, e invece sembrava dalle foto, sembrava che fossero 10.000, invece erano.
0: No, è una piazza piccola, Piazza Bartali è molto piccola, in realtà loro saranno stati, ma 200 a dire tanti.
1: E
0: E
1: qualcuno ha
0: invece la
1: detto.
0: contromanifestazione prendeva tutta via Datini, è una via lunghissima,
1: Sì. Ecco,
0: c'erano secondo me minimo 3.000 persone, minimo.
1: qualcuno hanno detto fra le 3 e le 5.000 persone.
0: Sì, no, è reale perché io li vedevo passare dal terrazzo di casa, io una bimba piccola e non potevo andare giù, e anche perché c'erano tante camionette della polizia, però veramente erano tantissimi,
1: Sì.
0: veramente. Vai, vorrei far dire due parole anche alla mia
1: E quindi
0: collega.
1: è giusto ricordare la vita delle partigiane in questo momento.
0: Ma sì,
1: Alla
0: ma
1: grande, secondo me.
0: proprio alla grande, vite. No, mi dispiace che non viene a vedere lo spettacolo.
1: Lo so, ma non posso essere uno e trino, ecco. È già tanto che questa sera mi è successo un po' varie cose e sono qui in radio. È veramente una fortuna che sono qua, ecco.
0: Va bene. Allora dai, ti faccio dire due parole dalla mia collega e ti
1: Senti,
0: ringrazio tantissimo per questo spazio.
1: verrò a vedere uno dei prossimi spettacoli. Io lo prometto sempre, mi riesce davvero pochissimo. Quando posso, verrò tranquillamente a vedervi. Ecco.
0: Va bene, grazie.
1: Bene,
0: Grazie,
1: ok, a te. Bene.
0: eh.
1: Ciao Irene, ciao
0: Pronto, salve, sono
1: ciao.
0: Margherita.
1: Ciao Margherita, buonasera. Te
0: Ciao.
1: di dove sei originaria? Visto
0: Io
1: che
0: sono fiorentina,
1: te sei
0: proprio
1: fiorentina.
0: fiorentina.
1: Invece Irene è originaria del paese di Vicchio, per capirsi.
0: Esatto.
1: Senti, allora questa sera mettete in spettacolo questa storia di donne partigiane, Radici di Libertà. È giusto che le radici continuino a essere innaffiate, che continuino i nostri alberi praticamente a crescere, i nostri alberi di libertà oltre alle radici.
0: Io sono convintissima di questa cosa, perché conoscere la storia del nostro paese e quello che ha significato anche lottare per la libertà è qualcosa che deve far parte, come dire, della nostra cultura, del nostro retaggio e che non ci dobbiamo dimenticare. E infatti ci fa anche particolarmente piacere, insomma, prendere questo lavoro come anche una scusa per cominciare a portarlo anche nei posti piccoli, andare veramente nei posti, anche appunto, nei posti come questo, come Panicaglia, no? Andare a parlare con le persone, guardarle in faccia e ricordare loro quello che ha voluto dire anche lottare, che ha voluto dire prendersi la responsabilità di creare le condizioni per il diritto, per la libertà del nostro paese. E secondo me anche in una formula così, come dire, con un pubblico vicino, magari non tanto grande. Come dire, ci si capisce meglio, no?
1: Sì, è
0: Tra noi
1: vero.
0: attori e il pubblico. È come stare tra di noi a raccontarsi delle cose e forse ci arriviamo più vicini alla gente. Quindi è molto bella questa dimensione, devo dire.
1: Sì, è una dimensione intima, però allo stesso tempo permette, come tu hai detto, di fare arrivare questo messaggio alle persone in maniera più pulita, più senza filtri, ecco.
0: Sì, ne siamo convinte. Noi ora abbiamo lavorato ovviamente cercando un po' di documentazione, leggendo libri, abbiamo un po' messo insieme tante storie e penso che, insomma, che il nostro pubblico lo apprezzerà molto.
1: Perfetto, senti, io vi ringrazio davvero, vi lascio andare a prepararvi perché qualche minuto
0: Grazie.
1: ci vuole. Io lo chiamo almeno per quanto riguarda me, io sono, prima di entrare in trasmissione, vado qualche minuto nel vuoto cosmico, come dico sempre.
0: Esatto, rendo bene l'idea. Quindi
1: Perché
0: ti ringrazio.
1: dove c'ho la testa vuota, per capirsi.
0: Bravo, esattamente così, bisogna un attimo fare ripulisti e poi partire.
1: Infatti, senti, io riprenderei se è da qualche parte Marco Paoli, perché
0: ce l'ho
1: almeno
0: qui accanto.
1: È lì come l'avvoltoio sulla spalliera.
0: Assolutamente, te lo ripasso al volo, grazie tantissimo. Allora,
1: grazie.
0: Buona.
1: E come si dice in questi casi, questa cosa c'è uno specifico detto tecnico, tanta merda, dicono.
0: Sì, si può dire anche. Vabbè, perfetto, allora tanta merda.
1: Ciao. Bene, ciao ciao.
0: Ciao.
1: Marco?
2: Scusa un attimo, arrivo. Barbara, andate a vedere se il circolo è aperto. Questi cambiano loro. Normalmente arrivano alle 8:30. Eccomi qua, scusa, davo delle indicazioni.
1: Hai fatto bene. Senti, poi domani te prosegui. Oltre a proseguire, ne parleremo anche la prossima settimana, visto che la prossima settimana praticamente saremo di nuovo qua per l'ultimo appuntamento della stagione.
2: Perfetto.
1: Però appunto da domani andrete pure in montagna, tu mi dicevi.
2: Sì, domani si va in montagna, si va a Castagna Mondella, si va alle Casine, anche questo è diventato un appuntamento tradizionale. Facciamo uno spettacolo che racconta storie del Mugello, tratto da un test di Serena Pinzani per un progetto che fu fatto un paio d'anni fa, e ci è rimasto questo Cronos, e Gaia e Cronos praticamente attraverso le storie di vari personaggi a partire da 200.000 anni fa fino ad arrivare ai giorni nostri, ecco, sì.
1: Senti, io vengo quasi sicuramente alle 6:30 della domenica, perché c'è la meditazione sul soffio vitale, pratica di Raya Yoga. A me serve, in quest'ultimo periodo mi serve.
2: Ho capito. La meditazione servirebbe a tanti, meditare in questo periodo.
1: Sì, ai nostri politici mondiali da un po' gli servirebbe. Cioè.
2: Mamma mia, smettessero di fare gli stronzi.
1: Senti, io quest'oggi mi sono occupato poco di notizie, per cui non so niente, quindi continuo nel mio mondo. Va benissimo.
2: Sì, ma
1: così.
2: Tanto, sai, le notizie sono sempre le stesse. Un giorno sì, e quello appresso anche parlano di fare la guerra. Non è che ci sia molto di nuovo. Il problema è che magari c'è stato un terremoto terrificante, e quello, insomma, quello è tremendo, insomma.
1: Sì,
2: si
1: infatti.
2: Ho visto delle immagini non belle. E come se non bastasse gli eventi, diciamo, naturali, che sono eventi naturali a cui è difficile, ci mettiamo a fare la guerra, capite? Quella potremmo tranquillamente evitare, di fatto la facciamo noi.
1: Sì.
2: I terremoti vengono dalla terra, cioè. Ma mettersi lì,
1: ma le altre, in gergo tecnico, stronzate, si potrebbe abbozzarla.
2: Sì, si potrebbe abbozzarla tranquillamente, sarebbe molto positivo per tutti.
1: Perché poi c'è quello psicopatico che tutti i giorni minaccia qualcosa, cioè nel senso.
2: Certo.
1: Ma nessuno gli alzi di fino dicendo ora hai rotto, ora basta.
2: Lo so, ma è difficile dirglielo, perché poi, insomma, è bene o male. È la potenza, insomma,
1: sì.
2: È la potenza mondiale, per cui, insomma, speriamo che risemisca a tutti.
1: Senti, allora, e poi domenica sei di nuovo a Lutiano?
2: Domenica siamo a Lutiano, sì. In terra natia.
1: Vero, in terra natia a Lutiano, con questo bellissimo appunto storytelling curato da Nadia Di Zenzo e Marco Lopez Leopizzi, Voce e Notte.
2: Certo, loro ormai sono abituati ai nostri spazi culturali, ecco. Quindi loro faranno questo spettacolo, però anche stasera ci conto e ci tengo molto, perché ho visto la preparazione di queste ragazze, poi Irene Barbugli la conosco da una vita, abbiamo fatto anche delle cose insieme. Tra l'altro, martedì prossimo sarò ospite in un loro festival.
1: Sì, sì.
2: A Firenze, dove faccio un testo che non ho mai fatto prima, in cui sono molto in tensione, si intitola Vino di Vino. Quindi, sai, io quando c'è un debutto di uno spettacolo mai fatto, uno è in tensione, capito? Vino di Vino.
1: Non l'hai mai fatto? A che replica sei? La 700, 800esima?
2: Sì, 700. A un certo punto sono esagerare, però siamo a quella cifra lì, intorno alle 700, sì.
1: Senti, con vino di vino, secondo me, puoi scolarti anche due bottiglie di vino che lo reciti lo stesso.
2: No, assolutamente, ma anche lo posso fare anche mentre dormo, perché ormai fa parte, cioè, quello è veramente uno spettacolo da fare, perché non devo neanche la memoria, ecco. Sai, a volte quando si fa uno spettacolo bisogna tentarsi un po' la memoria, quello ormai lo dico come in chiesa si dice l'Ave Maria, io dico vino di vino, perché è una cosa che è 20 anni, anzi no, 20, ormai dico 20 anni, ma in realtà sono 25 anni, anzi quest'anno potrei fare anche il compleanno, siamo nel 2026, quindi sono 25 anni di repliche.
1: Sì, come quando io dico è 25 anni che faccio radio, sono più di 30, per capirsi.
2: Ma però, cioè, mi domando, mamma mia, 25 sono veramente tanti,
1: Eh sì.
2: veramente tanti, veramente tanti. Però va bene, avevo 39
1: Quanto ci avevi?
2: anni. 39 anni quando l'ho fatto la prima volta.
1: No, credevo ce n'avessi 15 perché non ce n'hai così tanti.
2: No, no, infatti ho sbagliato, erano 19, volevo darmi un tono.
1: Ah, volevi darti un tono? Ora ce n'hai 39, per capirsi. 39,
2: Infatti.
1: massimo 40, cioè nel senso lo fai a fine dell'anno, quindi hai ancora 39, dai.
2: Sì, ho cominciato a 15 anni, dai, diciamo la verità, ho cominciato a 15 anni e adesso che ne ho 40 sono 25, ecco.
1: Cioè, così per sollazzo scrissi vino di vino e poi, vabbè, e poi è nato tutto di lì, a 15 anni.
2: Vabbè, Marco, ti saluto, ti faccio gli auguri per quello che sai.
1: Io spero che gli auguri servono e credo che risolveremo, dai.
2: Bene, ok. Ciao, buona
1: Bene,
2: serata e un saluto a tutti gli ascoltatori, e a presto.
1: grazie mille, ciao
2: Ciao.
1: e stasera tutta a Panicaglia, diciamo la verità,
2: Ecco.
1: spengete la radio alle 9, andate a Panicaglia, c'è Bocca Scena, Radici di Libertà, Storie di Donne Partigiane, va bene?
2: Bene.
1: Ok,
2: Ciao Marco.
1: bene, ciao
2: Ciao.
1: ciao, ciao ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, e noi ci andiamo ancora avanti, ci andiamo avanti, cioè andiamo avanti, ci fermiamo un attimo, arriva la pubblicità. E poi, subito dopo, quella canzone che dicevamo con Irene Barbugli, Rap Lamento di Frankie Hi-Energy, quando dice che il nero va per la maggiore.
3: Radio Mugello.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
1: Sì, però devo anche lanciarla la canzone. Da sé non parte di solito, vabbè, ora parte davvero. La facciamo partire perché stavo pensando a tutt'altre cose. Stanno giocando a calcio balilla. Stanno continuando a giocare a calcio balilla.

Pam, pam. Bellissima questa canzone, Rapplamento, Frankie and Energy. E Frankie and Energy ha questa bellissima canzone di appunto novantesimo minuto. Questa è arrivato il nocino Black Friday. Eccolo, lo voglio farvelo risentire perché non è venuta bene, perché c'era qualcosa sotto che dava fastidio. Aspettate, ve la faccio risentire, eccola.

Bellissima questa canzone, bellissima, e c'era tra l'altro a condurlo un mitico Paolo Valenti, che ci manca, no, ci stramanca Paolo Valenti per la sua professionalità, perché le partite non potevamo vederle in televisione, l'ascoltavamo tutta la radio, perché iniziavano tutte al solito minuto, alle 14:30 d'inverno, alle 15 quando faceva un pochino più caldo e quando cambiava l'ora, però d'inverno erano rigorosamente tutte alle 14:30, non c'era il posticipo, il sabato, il venerdì, il lunedì, erano tutte alle 14:30 ed era davvero un gran godimento, appunto, anche se non potevamo vederle in TV, era davvero bellissimo ascoltarle in radio. E noi ci ascoltiamo adesso in radio i Tears for Fears con Mad World.

0: Stupenda questa canzone, Mad World. Stiamo parlando di una canzone del 1982 dei Tears for Fears. E a breve parleremo anche con Underwear Theater, in questo caso con Ottavio, che ci parlerà dei due spettacoli. Uno è finito da qualche minuto praticamente al cimitero germanico della Futa, poi ce ne saranno altri due nel fine settimana. Il primo domani sera, se non mi sbaglio, il secondo appunto domenica, appunto la prima c'è stata quest'oggi, Living Pasolini alle 18:45, e mentre domani alle 19, sempre al cimitero germanico della Futa, ci sarà il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, sempre curato da Underwear Theater. Ne parleremo subito dopo il notiziario. Quindi rimanete qua su Radio Mugello.
1: Sono le 21:02.
2: Radio Mugello Notizie.
3: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
4: Sabato 27 giugno alle 18:30 nel giardino della comunità della Rata nel comune di Londa il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità della Rata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata.
3: Per il festival In Mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15:30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel Borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce e campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
4: Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Godenzo la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19:30 Paolo DJ set, alle 21:30 il concerto dei Surrealistas, alle 23:30 Leo 101 DJ set. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa ed a 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria Pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'Arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della Locura con musica d'ambiente a partire dalle 19:30. Alle 20:45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21:15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23:15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio.
3: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7.30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà all'8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Il tuo DNA con il mio DNA.
1: Questa è Millie Bobby Brown.
0: Sì, proprio così. Però dall'altra parte è andata via la linea, non sappiamo perché. Io ho provato a richiamarlo, è successo qualcosa di imprevisto. Ottavio di Underwear Theater, proviamo a richiamarlo in diretta, perché noi facciamo così, proviamo a richiamarlo in diretta, proviamo a sentire se squilla adesso. Perché a un certo
2: punto. Eccoci.
0: C'è saltato, è stato un salto di linea.
2: Sì, ma siamo tornati, ci risiamo, siamo in un posto dove c'è linea ora.
0: Perfetto, perché voi siete ancora su verso la Futa?
2: Sì, siamo alla Futa, si è finito da boom, me ne
0: ora. Spostati, perché cioè devi spostarti appena, perché almeno sei perfetto, adesso non ti sento più.
2: Ah, ok, ora mi senti?
0: Ora perfetto, però stai fermo.
2: Ottimo.
0: Cioè non ti
2: va
0: muovere.
2: Bene. Sì, mi siedo.
0: Capito. Senti, avete finito il primo spettacolo Living Pasolini, se non mi sbaglio.
2: Esatto, il primo, è un anno che si porta in scena questo spettacolo, è il primo dei due che facciamo qui alla Futa.
0: Nel bellissimo, oddio, bellissimo no, però è molto coinvolgente cimitero germanico della Futa, perché i cimiteri
2: successivo.
0: Non sono, no, i cimiteri non sono belli, visto con tutti quei ragazzi giovani che ci sono sepolti, però è molto suggestivo, come tu hai detto.
2: Esatto, ma ti ringrazio per aver fatto riferimento al posto dove siamo, perché il cimitero germanico della Futa ospita i corpi di 30.000 giovani, possiamo dirlo?
0: Sì.
2: Morti sulla linea gotica, inviati dallo Stato tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: 30.000,
2: ecco, stati raccolti i corpi dei caduti, perché naturalmente sono scesi qua in Italia, linea gotica, e con i corpi raccolti sono stati fatti 5 cimiteri monumentali.
0: Sì, 5. Sì, capisco, però non capisco la guerra, scusa, però non riesco a capirla. La guerra è l'unica cosa che non capisco, perché,
2: esatto.
0: Perché tra l'altro questi ragazzi, se uno vaga fra le tombe, ci sono dei ragazzi che erano poco più che adolescenti, o no, nella piena età dell'adolescenza, avevano 16 anni qualcuno, 16,
2: sì,
0: 17.
2: 17, 18, infatti lo scorso anno abbiamo portato in scena qui alla Futa il Mercante di Venezia, siamo rimasti la notte e abbiamo avuto l'opportunità, no, di girare le tombe. E rimani un pochettino scioccato,
0: sì, sì,
2: nel renderci conto del fatto che hai a che fare, no, perché te arrivi qua con l'idea che ci siano sepolti 30.000 nazisti.
0: No, non è vero, perché 30.000 ragazzi,
2: e ti rendi conto che ci sono sepolti 30.000 persone?
0: Sì, sì.
2: Dall'altro, cioè, ci si scorda abbastanza velocemente che quando durante la Seconda Guerra Mondiale siamo arrivati alla linea gotica, erano gli ultimi soldati richiamati.
0: Sì, sì, è vero.
2: Quindi il fondo del barile, quindi gli ultimi, i ragazzi, letteralmente. E questo si ricollega molto a Pasolini, perché Pasolini nella sua opera, pensiamo a Ragazzi di vita o a molti degli attori dei suoi film, Pasolini per l'adolescenza e per la prima età adulta ha avuto un'attenzione molto particolare.
0: Sì,
2: il
0: sì.
2: Fatto di portare la sua opera in questo posto si ricollega anche in quell'aspetto, tra l'altro.
0: Sì, sì, capisco. Ora ti sento, non ti sento più.
2: Ah, no, io sono qua invece, sono qua.
0: Senti, no, e tra l'altro questo è un'opera in cui viene coinvolta anche la musica, se non mi sbaglio, in questo
2: esatto.
0: Living Pasolini, sia nel Living Pasolini che nello spettacolo che porterete in scena domani.
2: Esattamente, con l'arpista Anna Maria De Vito, che ci accompagna appunto sia in Living Pasolini, ma poi soprattutto domani sera con il Canto dei Girasoli, tra praticamente un rilancio continuo tra la voce di Filippo Frittelli, il nostro regista che recita, e la cantante e Anna Maria all'arpa, ed è un continuo rimando di sensazioni tra questi tre strumenti che si aiutano tra di loro a riempire completamente lo spazio anche emotivo che che il pubblico ha a disposizione.
0: Tra l'altro, Livin Pasolini sarà in scena nuovamente, oltre a stasera, anche domenica alle 18:45.
2: Esattamente, esattamente. Domenica 18:45, io direi, vista l'esperienza di questa sera, a chi è in ascolto direi vale assolutamente la pena di salire alla Futa, sia perché fa fresco, ve lo dico ufficialmente,
0: Eh
2: fa più
0: sì.
2: fresco che a Firenze, e anche perché è veramente un'esperienza molto bella.
0: Senti,
2: Essere qua.
0: io ho lasciato Firenze alle 19 questa sera e la macchina, l'auto segnava 46 gradi. Ti dico solo questo. Ora ti ho perso definitivamente. Dove sei? Eccoti, ti sento.
2: Sì, ora sì.
0: Senti, dicevo che l'auto segnava 46 gradi. Alla Futa sicuramente stiamo meglio.
2: Sì, decisamente meglio.
0: Senti, visto che tu stai parlando anche del regista, si può fare
2: Sì.
0: anche un piccolo intervento da parte di Filippo?
2: Oddio, sì, guarda, a disposizione il nostro regista, credo, dovrebbe essere qui intorno, te lo trovo subito. Sai, questi artisti si fanno sempre desiderare, desiderare, perché devono fare le dive comunque a modo. Ah, eccolo, eccolo, te lo passo subito, Marco, grazie.
0: Ciao Filippo, buonasera.
2: Ciao Marco, buonasera.
0: Allora,
2: Ciao.
0: entrambi spettacoli che riguardano persone che sono vissute, tra l'altro.
2: Sì, sono due artisti che sono, li accomuna il fatto che sono, diciamo, prematuramente
0: Eh
2: scomparsi,
0: sì.
2: perché Pasolini, che era già noto, ma era di un altro tempo, è comunque è stato ucciso, aveva da poco compiuto 50 anni. Van Gogh, che era un'altra epoca, a fine del secolo precedente, però era arrivato a 37 anni, quindi entrambi i personaggi sono accomunati da fatalità tragica nella fine della loro vita, poi anche abbastanza irrisolta per entrambi, se vuoi Pasolini da un punto di vista proprio processuale, giuridico, non è stata ancora fatta
0: No,
2: chiarezza, e su Van Gogh
0: assolutamente.
2: assolutamente, e se vuoi anche su Van Gogh, perché non si è capito fino in fondo se è stato un suicidio, se poi in realtà qualcuno, in qualche maniera, dopo che si era ferito, ha voluto, non lo so, perché poi ci sono tipo 2 giorni in cui Van Gogh si è rimasto e poi è morto. Insomma, sono personaggi al di là del dettaglio, poi della fine materiale, che sono avvolti in un po' di mistero, e entrambi i personaggi, devo dire che al linguaggio contemporaneo dell'arte, Pasolini ovviamente in un contesto più nazionale, Van Gogh ormai è una cosa acclarata a livello mondiale, però sono due personaggi che hanno dato molto spinta e molto forza a uscire da una visione, se vuoi, un po' borghese dell'arte, ma come dire, a guardare in maniera molto meno classica a tutto il discorso, dell'approccio poi dell'artista individualmente, come
0: Sì.
2: ricerca di un pensiero, di un'originalità propria, e di non voler vedere le cose in maniera comune o, diciamo, mutata, come possiamo dire. Ti spingono entrambi, uno con la scrittura, uno con i quadri, a quel passo.
0: Ti sto perdendo, spostati appena perché ti sto perdendo.
2: Aspetta, mi senti?
0: Perfetto adesso.
2: Eccoci, eccoci, non so dove hai sentito.
0: No, ritorna leggermente più indietro, sei a posto.
2: Sono,
0: Ecco,
2: mi senti?
0: ora perfetto, perché alla Futa il segnale va e viene.
2: Sì, guarda, mi stanno dando l'indicazione di stare su una panchina specifica dove sono. Ok, mi senti?
0: Ora ti sento bene.
2: Ok. Sì, sono di nuovo qua. Ecco, non so dove avete sentito.
0: E qui però no.
2: Mi senti ora?
0: Ora sì, un po' meglio.
2: Sì, ok, sono fermo,
0: Ecco,
2: scusami.
0: ora perfetto.
2: Vai, sono fermo.
0: E ti dicevi, ti ho sentito proprio a strappi gli ultimi secondi. Tra l'altro, questo canto dei girasoli si rifà a un celebre quadro di Van Gogh, forse uno fra i più celebri, tra l'altro.
2: Sì, il canto dei girasoli si fa al tema a lungo nella sua carriera, proprio perché il fiore del girasole, che in qualche maniera rappresenta oltre all'elemento, diciamo, solare, che comunque la luce, i colori che sono la parte fondante della pittura di Van Gogh, perché fondamentalmente è stato un pittore che ha utilizzato il colore in maniera nuova per dare un significato alla ricerca, sono stati particolarmente presenti perché Van Gogh, la parte più creativa, più bella, dal vissuto in Olanda. Mi senti?
0: Sì, ora sì, però devi stare
2: Dopo il
0: fe
2: vissuto.
0: pe fermo perché altrimenti mi sa che entrano altre onde.
2: Sono cristallizzato, cerco di non
0: Ecco,
2: muovermi.
0: sì, perfetto.
2: E lui praticamente, la sua esplosione pittorica, creativa, l'apice della sua maestria l'ha raggiunto nel sud, ad Arles, appunto in questi campi di girasole, dove lui fece l'immersione nella visione di questa natura, e il girasole è stato, insomma, un po', come dire, l'emblema, il fiore all'occhiello della sua pittura. Se magari per lui rappresentava il concetto di natura morta, invece di stare a fare, ecco, anche lì, come si parlava prima, di una visione diversa da, come dire, il vaso classico, la cornucopia con l'uva, la mela, la pera. Ecco, Van Gogh per dire, per lui la natura morta è stato i girasoli che l'ha
0: Sì,
2: fatto.
0: infatti.
2: In molte versioni ci sono questi girasoli. No, il fatto di chiamare girasoli era il canto dei girasoli, perché io ho voluto, come dire, fare un passaggio nella nostra ricerca teatrale di compagnia Van Gogh come un pittore, perché è conosciuto, è dato oggi le immagini di Van Gogh, sono a livello mondiale, le trovi sulle pagine dei diari, le trovi ovunque, sulle magliette, però molte volte, quando magari si arriva a un simbolo, a un'iconografia, come un po' uno vede le Marilyn
0: Di
2: di
0: Warhol?
2: Andy Warhol, magari non si capisce bene. Ecco, io volevo riandare un po' a scavare e conoscerlo meglio Van Gogh, lì è la ricerca teatrale, anche perché poi lo stereotipo, che è un po' onnipresente nel cinema hollywoodiano, eccetera, è quello dell'estrema pazzia, dell'estrema personaggio borderline, diciamo, che oggi, come dire, per noi è un concetto che ci rassicura, ma poi se si va a leggere, le sue lettere, che sono oltre un epistolario di oltre 900 lettere, scopri un uomo in realtà che era un uomo di una semplicità e una unicità bellissima. La follia era in realtà un lato della sua malattia, perché lui soffriva di schizofrenia, ma era un uomo che aveva una visione chiara, voleva. Nella fine 800, nel post-impressionismo, voleva, come dire, superare tutto quello che era stato magari Degas, Monet, Manet, cioè che comunque ormai erano un classico individuale a costo di soffrire di stenti, perché poteva vendere per l'aristocrazia facilmente col fratello mercante. Invece Van Gogh decise di provare a trovare una nuova via nell'arte, e quindi non c'è un pazzo, c'è un percorso molto chiaro di voler arrivare a scoprire qualcosa di nuovo. E quindi io in questo ci ho visto una missione, una forza e un esempio che però andava attraverso questo spettacolo andava chiarito. È lì che poi, diciamo, la ricerca teatrale di un regista, cioè di capire fino in fondo l'autore.
0: Tra l'altro, Van Gogh era un pittore sopraffino. Tra l'altro, mi senti? Sì, io ti sento
2: Sì,
0: bene.
2: Marco, dimmi.
0: Senti, era un pittore sopraffino che è morto troppo giovane, appunto, in solitudine, in povertà. Mentre c'era un altro, non so se ti ricordi la storia com'è strana, che dipingeva malissimo e anche lui con dei problemi di personalità molto elevata, che alla fine è diventato Führer del Terzo Reich. Cioè, la vita è strana, eh?
2: Certo, cioè, scusami, che pittore hai detto? Non ho sentito che pittore hai citato.
0: No, ho citato quel pittore bistrattato da tutti, che praticamente non se lo filava nessuno, che poi è diventato pittore che fece la scuola d'arte, tra l'altro, che fu appunto bistrattato da tutti, che poi diventò Führer del Terzo Reich. Cioè, nel senso, la vita è molto strana. Un pittore a livello globale come Van Gogh che ha fatto questa brutta fine, un altro che era un incapace che è diventato Führer del Terzo Reich. Vabbè.
2: Ma infatti lì bisognerebbe fare riferimento a quel genio di Brecht nella sua, mi sembra, L'ascesa dell'imbianchino, che esatto, parlava di questo tema. Ma sì, nel senso, ovviamente qui si parla di sviluppo di una personalità, poi che è andata, diciamo, verso il male, verso l'umanità.
0: Sì, però erano due folli, l'altro un folle positivo, un altro un folle negativo, ecco.
2: Eh sì, cioè, assolutamente. Nel senso, sai, Van Gogh, diciamo, Van Gogh era un periodo un pieno precedente, poi fondamentalmente è un po' lo stesso discorso, perché quello che hai fatto te poi si riabbina a Pasolini, cioè tu avrai toccato ovviamente una personalità del Novecento storica, e diciamo in Van Gogh eravamo agli albori del contemporaneo, cioè,
0: Sì.
2: cioè il contemporaneo che cos'è? È l'artista che esce invece dalla scuola classica e dipinge classica, scrive un testo classico, eccetera. Dipinge quello che sente, dipinge come vede lui il sole, come vede, eccetera. Sul discorso di Hitler come artista e poi eccetera, lì cala più il Novecento, dove Pasolini, dove si guardava già al fenomeno sociale, e quindi alla
0: Infatti.
2: comunicazione. Hitler era un maestro della comunicazione. Lui, oltre alla pittura, era un personaggio che ha avuto grande abilità nel procedere fuori, in tutta la sua ascesa politica. Però, ovviamente, sì, era comunque, non andiamo da un pittore che, come dice Brecht, che ovviamente toccò la Germania, le ha dedicato
0: Ti ho perso?
2: l'ascesa dell'imbianchino o una cosa del
0: Eh sì,
2: genere.
0: infatti. E poi, dopo, praticamente agli albori dei nostri giorni, è arrivato Pasolini.
2: Sì, Pasolini ci porta direttamente ai tempi di oggi, fino agli anni 70. Ovviamente, io in questo momento, anche per gli ascoltatori, sono a pochi metri da 30.000 corpi di giovani tedeschi. Sono qui al cimitero della Fusa. È un luogo straordinario, bellissimo, dove stasera abbiamo fatto la prima. Però è sempre un cimitero, e quindi c'è questa doppia valenza. Pasolini, come dire, una ricerca di verità, una ricerca di crudità, che lui ci ha insegnato. Se Pasolini ci ha lasciato un insegnamento che oggi, secondo me, non so quanto abbiamo appreso o abbiamo voglia di tenere in mente, perché comunque Pasolini ti diceva di guardare le cose per come sono, al di là della destra, della sinistra,
0: Sì.
2: della storia. E lui c'è morto per questa cosa, c'è morto, cioè era molto più avanti lui di tutti i fenomeni che ci sono anche oggi, fra
1: come dire, fra discriminatorio, non discriminatorio, razze, sesso. Pasolini era, stasera l'attore che ha intervistato in precedenza recita dentro lo spettacolo la poesia lì dagli occhi blu, dagli occhi azzurri, mi sta correggendo.
0: Lisa dagli occhi blu è un'altra cosa, eh?
1: Esatto, ho la luna sopra la testa
0: Lisa dagli
1: e
0: occhi blu era una canzone di Mario Tessuto, ecco.
1: vabbè, potrebbe starci perché qui con la luna che sta sorgendo, la stanchezza e il paesaggio veramente lunare è bellissimo. No, ma per dire, con questa poesia Pasolini, che è una poesia di fine anni 60, di fatto dice tutte le cose che sull'immigrazione, su il discorso della razza, eccetera, oggi sembrano anche da un certo lato politico delle bandiere, delle frasi, come dire, da in qualche maniera rompipista, ma lui l'aveva già detto 50 anni fa. È chiaro che lì una verità di un poeta, di un artista è stata
0: Era
1: sepolta.
0: questa la canzone, tra l'altro. Aspetta, te la faccio sentire.
3: Lisa dagli occhi blu.
0: Era questa. L'hai sentita?
1: Sì, l'ho presente, ci sta, anche perché se no andiamo troppo nel serio.
0: Sì. No, bisogna rompere un po' questa cosa del serio. Bisogna certe volte un po' scherzare, perché altrimenti hai detto bene tu.
1: Volenterissimo, volenterissimo. Ma infatti, guarda, io invito gli ascoltatori a venire domenica, perché guarda, stasera il pubblico si è anche molto divertito, perché nonostante la tematica, perché comunque la vedi così, Pasolini o Van Gogh, cioè poi insomma all'interno del teatro che fa Underwear Theater, come ti posso dire, come anche dentro Amleto di Shakespeare, sono tragedie, ma ci sono momenti comici esileranti, per cui nel teatro si piange, si ride, il teatro fatto bene deve toccare tutte le emozioni, noi ci proviamo, ecco, ci sono dei momenti di assoluta anche ilarità, perché sennò diventerebbe una cosa, come dire, monolitica.
0: Sì, infatti, è vero. Quindi domani c'è il canto dei girasoli alle 19 al Cimitero Germanico della Fusa, mentre domenica alle 18:45 c'è Living Pasolini.
1: Esatto, perfetto, perfetto.
0: Senti, vorrei anche salutare nuovamente anche Ottavio e poi vi auguro una buona serata a tutti
1: Sì,
0: voi.
1: guarda, te lo ripasso, io ti ringrazio e ti auguro anche a te una buona serata. Ti passo
0: Senti,
1: per.
0: io spero che ci siano anche altre possibilità di risentirci in futuro per i vostri spettacoli. Grazie
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: mille e buona serata. Ciao
1: Altrettanto.
0: Filippo.
2: Rieccomi, buonasera. Marco
0: Allora,
2: e a tutte e tutti.
0: ci ha spiegato tutto in maniera pedissequa, Filippo, di questi spettacoli. Poi dove andrete oltre alla Futa? Avrete altre tappe?
2: Allora, guarda, io ti posso parlare delle tappe che abbiamo già avuto, perché 2 settimane fa eravamo in Liguria, ora c'è da vedere prossimamente come ci si muoverà. Per il momento l'estate, non abbiamo una grandissima programmazione quest'anno, ma forse anche meglio, perché possiamo dedicarci a spazi più interessanti in inverno. Con Underwear c'è questa ricerca anche
0: E t'ho perso. Sei entrato nel vuoto cosmico come faccio io di solito.
2: Ah, no, no, no, no, torno, torno.
0: Riparti.
2: Dicevo, con Underwear abbiamo anche una ricerca molto particolare sugli spazi in cui recitiamo, cioè tante volte non andiamo spessissimo in scena dentro dei teatri canonici. Lo scorso anno eravamo in vari giardini, dal giardino delle rose su a Firenze al Piazzale, al giardino tedesco che è verso via Baracca a Firenze in una zona di periferia. Noi si è recitato per strada, in performance sulla turistificazione, in cappellette di piccole chiese, cioè abbiamo questa tendenza a ricercare gli spazi particolari. Ora, la questione è che l'inverno, te lo dirò, è proprio la stagione in cui hai spazio piccolo.

0: me.
1: Ringrazio il paradosso, perché mi piacciono i paradossi, ringrazio in realtà chi ha provocato la sofferenza e il dolore anche dentro di me, che mi ha spinto poi a essere qui. Perché quello è
0: Questa è
1: importante.
0: una cosa bellissima, tra l'altro.
1: Grazie,
0: Senti,
1: madre. Questa
0: e ora non ti sento più, e ti sento a tratti, sembra un codice Morse, vai, riparti.
1: Sono sempre fermo in un punto. Comunque, dicevo che ringrazio appunto la sofferenza che mi ha portato a essere qui, perché quella è una delle parti più importanti della vita delle persone, che tutti quanti soffriamo.
0: Senti, io ti ringrazio davvero di essere stato insieme a noi, ringrazio te, ringrazio Filippo, ringrazio tutta l'Underwear Theater e ci sentiamo prossimamente.
1: Grazie a te,
0: Senti,
1: Marco,
0: ci
1: veramente.
0: salutiamo fuori dalla diretta, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Ok, io ti ringrazio e ci sentiamo presto. Bene, grazie
1: Dai,
0: ancora.
1: ciao a
0: Bene,
1: tutte e tutti.
0: ciao ciao, grazie,
1: Ciao.
0: ciao ciao.
1: Ciao.

0: Karma, Polis. 21:40, Radiohead. Bellissima questa canzone, Karma Polis, di qualche anno fa, tratta dall'album Ok Computer, tra l'altro un video particolare come tutti quelli dei Radiohead, questa Karma Polis. Perché ho selezionato i Radiohead? Perché quest'oggi, nel proprio il... che giorno è oggi? Ho perso anche il conto, il 26 giugno di qualche anno fa nasceva a Oxford il polistrumentista dei Radiohead Colin Greenwood, quindi per augurargli buon compleanno abbiamo scelto Radiohead. Ci fermiamo un attimo, arriva la pubblicità e subito dopo ancora buona musica qua su Radio Mugello. A tra poco.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: State con noi e state con Radio Mugello.

testo stupendo. Max Gazzè, Figlia, davvero un gran bel brano che ci ha riportato un po' indietro nel tempo, però è molto molto bravo tra l'altro. Max Gazzè, a proposito di brani usciti da qualche tempo, però praticamente hanno fatto un gran successo in queste ultime settimane. E la canzone si chiama Talk to You, e praticamente questo duo olandese che si chiama Notre, ovvero formato da Jess van der Heyden e Oguzhan Guney, torna con questo nuovo singolo dal titolo Talk to You featuring 54 Ultra, ovvero sto perdendo proprio il numero, 54 in inglese, 54 in inglese come si dice? Ho questo coso nel 54, cioè lo sapevo benissimo e ho perso, cioè quest'oggi sono un po' perso. 54 Ultra, si chiamano Ultra in inglese, che accompagnano questi Anotra, per capirsi. E appunto è uscito il 6 marzo su No Art, in appena una settimana il brano ha già superato i 5 milioni di stream su Spotify, e quindi davvero un brano davvero molto molto in voga. Il singolo segue una serie di release di grande impatto come Sound of You featuring Totally Enormous, Extinct Dinosaurs e Hold On Let Go, quest'ultimo premiata come Essential New Tune da Pete Tong e supportata con First Play da Danny Howard su BBC Radio 1. Noi ci ascoltiamo questo nuovo singolo dal titolo Talk to You, Another, con 54 Ultra, ecco, l'ho detto bene, ce l'ascoltiamo insieme questa canzone, un po' scioglilingua. Intanto sono le 21.48, questo è sempre Radio Mugello, ce l'ascoltiamo insieme questa gran bella canzone, ovvero Talk to You, ce l'ascoltiamo. Alla fine ce la facciamo ascoltarla? Ce la facciamo, andiamo.

0: pezzo house piacevolissimo, orecchiabilissimo. E occupiamoci di Simone Cristicchi in questo caso. C'è Simone Cristicchi che fa un bello spettacolo. Stiamo parlando del 4 luogo alla Pieve di Romena, logo cult della Toscana che si erge sulla Vallata del Casentino, col concerto Simone Cristicchi and Friends. Il cantatore romano sarà protagonista dalle 18 de I miei frammenti di luce, sinfonia di voci per ricominciare. Sul prato antistante la Pieve, affacciato sullo sfondo che mostra il sasso della Verna per una scenografia memorabile. Cristicchi sarà il narratore di un percorso fatto di canzoni e poesie, introducendo gli interventi di ospiti che si alterneranno sul palcoscenico per invitare gli spettatori a riflettere su nuove prospettive esistenziali e a stimolare la voglia di non adeguarsi alle fatiche di questo tempo, ma a trasformarle in occasione di crescita. I suoi compagni di viaggio saranno Luigi Verdi, fondatore responsabile della Fraternità di Romena, il monaco antropologo e tanatologo Guidalberto Bormolini, Marco Guzzi, poeta, filosofo e saggista, e il sacerdote Francesco Fiorillo, scrittore guida della Fraternità Monastero San Magno nel Lazio, e Pino Doden Palumbo, monaco zen, ricercatore spirituale e formatore. La serata vedrà la partecipazione straordinaria del piccolo coro Melograno di Firenze. Questo evento a Romena, spiega Cristicchi, è per me un sogno incredibile che si realizza, riunire in una sola volta questi esseri speciali dal pensiero potente e dalla parola mai banale. Gli amici preziosi che mi hanno accompagnato senza far rumore, con amore e semplicità, e che continuano con la loro pura presenza a ispirare la mia vita e la mia musica. Lo spettacolo di sabato avrà poi un appendice con un concerto all'alba di domenica 5 della cantautrice Amara, quindi un'occasione da non perdere per andare alla Pieve di Romena. E ci ascoltiamo Simone Cristicchi con Abbi cura di me.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami, se avrò paura di...

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Abbi cura di me, davvero una gran bella canzone firmata da, appunto, da Simone Cristicchi, che ci ha portati anche al momento dei saluti. Stasera chiudiamo puntuali, questa sera riusciamo a chiudere puntuali, davvero una serata intensa, una serata insieme a voi, appunto, che mi ha ricaricato anche un po' le pile, vi dico la verità, è proprio così, mi ha ricaricato le pile e mi ci voleva di stare insieme a voi una serata. E per tenervi compagnia, per tener compagnia a questo variegato pubblico di Radio Mugello. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Prossimo appuntamento tra una settimana, 7 giorni esatti, si inizia il mese di luglio e poi lo iniziamo e lo finimo, come dicono a Roma, perché praticamente quella, la prossima sarà appunto l'ultimo appuntamento della stagione 2025-2026, poi ripartiremo a settembre. Mi ci vuole anche un po' di tempo per ricaricare le pile, di leggere un po' di libri e presentarmi anche con più voglia, con più carica a settembre insieme a voi. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci sentiamo la prossima settimana qua su Radio Mugello. Vi lascio in compagnia con un successo di 20 anni fa, sembra ieri ma sono già passati 20 anni, stiamo parlando di Amy Winehouse con Valerie. Buon ascolto!

0: Sono le 22:03.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello,

0: Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
1: E buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo appuntamento, appuntamento del venerdì sera, venerdì 26 giugno, abbastanza
2: trovato.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurare gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi, insieme all'amministrazione comunale, hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato al comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi.
3: Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'unità pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo Papa. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'Ort. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: State con noi, state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
7: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C+E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e, fiore all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Un gioioso venerdì da Radio Mugello. Scende la

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 35 minuti.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: flashlight.
1: È l'una.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: When the prophet speaks.

0: sognarti, se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.